0: Tumela.
1: Tumela ndate.
0: Ukai.
1: Watamaya hawa hai.
0: Eh.
1: Eh, tamaya go hai.
0: Eh.
1: Beautiful. Bonnie. So. Please.
0: Boom.